L'imprenditore regionale ha previsto stabilire condizioni di regione per rispettare.